normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Ma musica in t-

0: música en todos lados. Un sono.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: 105.9 en todos lados.